болят. Ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo